live, Mari. Maria. Mil grazie, Maria. Il Signore mio. Invira in te, vostri inesami. Invira che il frutto, tal giuftiere, Gesù.